0: Oisse, okei. Siete oskia verema. Kakko loto ha utoi hakea. Ofa hemmo ui, kain kavea. In nasi lo in mata, en mata lupekehe.
1: You're now listening to PMN Tonga.